0: trema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:30.
0: Punto Zero FM.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 15 maggio, Ariete. La giornata rallenta, ma non è tempo perso, è un invito a cambiare sguardo. Ciò che oggi sembra in sospeso si sta solo preparando per un balzo in avanti. Toro, vecchie ferite o delusioni riaffiorano chiedendo ascolto. Riconosciamo ciò che è andato, ma anche ciò che resta, perché non tutto è perduto. Gemelli, sentiamo scorrere nelle vene ottimismo e vitalità. Questo ci dona una grande chiarezza mentale, decisiva per dare vita a un successo duraturo e concreto. Cancro, il Sole, la Luna e Mercurio in sestile creano un periodo di grande padronanza e abilità professionale. La nostra precisione è la chiave per vincere. Leone, Venere in Gemelli e Nettuno in Ariete ci guidano verso la scelta più armoniosa nei sentimenti. Marte in Trigono dona il coraggio di impegnarci nei rapporti. Vergine, è un momento di felicità appagante in famiglia e con tutte le persone care. Un desiderio profondo si realizza portando un senso di completezza. Bilancia, una forte spinta alla libertà ci rende oggi particolarmente dinamici e pronti a dire di sì alle novità. Attiriamo persone aperte e stimolanti. Scorpione, anche se una piccola disputa ci ha messo alla prova, ora siamo pronti ad abbandonare il risentimento e a concentrarci solo sul futuro. Sagittario, se c'è un qualcosa che non è andato come sperato, guardiamolo con dolcezza. C'è ancora molto di buono intorno, basta cambiare prospettiva. Capricorno, siamo capaci di vedere la verità oltre ogni velo e di prendere decisioni inappellabili. È il giorno ideale per affrontare discussioni complesse. Acquario, si manifesta un'opportunità finanziaria o professionale, ma le quadrature del Sole e della Luna ci impongono di verificare ogni aspetto del bilancio. Pesci, ritroviamo una certa proporzione nelle scelte quotidiane, mangiare bene, dormire e dire qualche no quando serve. Ogni gesto semplice ristora l'anima. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:48 minuti.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
2: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
5: Pronti per un'avventura indimenticabile?
6: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare.
5: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
6: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti all'almanacco del 15 maggio, Sant'Orquato, tanti auguri. Accade oggi Gino Strada fonda Emergency, 1994. Nel 1859 invece nasce Pierre Curie, pioniere dello studio dei fenomeni come il magnetismo e la radioattività. Flavio Montrucchio invece 1975, che è stato un attore e personaggio televisivo. Tania Cagnotto, anche lei ex tuffatrice, 1985. Andy Murray invece, che è stato un ex tennista, 1987. Scomparsi oggi è Emily Dickinson, 1886, che è la maggiore poetessa nella storia americana. Il principale merito fu innovare proprio il linguaggio letterario.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:17.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza. Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
2: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
5: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 15 maggio, Ariete. La giornata rallenta, ma non è tempo perso, è un invito a cambiare sguardo. Ciò che oggi sembra in sospeso si sta solo preparando per un balzo in avanti. Toro, vecchie ferite o delusioni riaffiorano chiedendo ascolto. Riconosciamo ciò che è andato, ma anche ciò che resta, perché non tutto è perduto. Gemelli, sentiamo scorrere nelle vene ottimismo e vitalità. Questo ci dona una grande chiarezza mentale, decisiva per dare vita a un successo duraturo e concreto. Cancro, il Sole, la Luna e Mercurio in sestile creano un periodo di grande padronanza e abilità professionale. La nostra precisione è la chiave per vincere. Leone, Venere in Gemelli e Nettuno in Ariete ci guidano verso la scelta più armoniosa nei sentimenti. Marte in Trigono dona il coraggio di impegnarci nei rapporti. Vergine, è un momento di felicità appagante in famiglia e con tutte le persone care. Un desiderio profondo si realizza portando un senso di completezza. Bilancia, una forte spinta alla libertà ci rende oggi particolarmente dinamici e pronti a dire di sì alle novità. Attiriamo persone aperte e stimolanti. Scorpione, anche se una piccola disputa ci ha messo alla prova, ora siamo pronti ad abbandonare il risentimento e a concentrarci solo sul futuro. Sagittario, se c'è un qualcosa che non è andato come sperato, guardiamolo con dolcezza. C'è ancora molto di buono intorno, basta cambiare prospettiva. Capricorno, siamo capaci di vedere la verità oltre ogni velo e di prendere decisioni inappellabili. È il giorno ideale per affrontare discussioni complesse. Acquario, si manifesta un'opportunità finanziaria o professionale, ma le quadrature del Sole e della Luna ci impongono di verificare ogni aspetto del bilancio. Pesci, ritroviamo una certa proporzione nelle scelte quotidiane. Mangiare bene, dormire e dire qualche no quando serve. Ogni gesto semplice ristora l'anima. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
6: L'oroscopo vi è stato offerto da...
7: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
8: Good morning 101.
9: Sono le 7:48.
10: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo, capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
2: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
2: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan, a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici. Protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinatore nazionale di FIM, Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti. Zingaretti.
0: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre quattro partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
5: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
0: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
2: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.

0: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: Ritorna Sapori Pro Loco!
2: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
1: Sapori Pro Loco, sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
2: Info e programma su saporiproloco.it.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
7: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
8: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
9: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
8: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
9: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: fuoco d'artificio.
1: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com. Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it. Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su Caorle Spiaggia. Viaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
2: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
3: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna zia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 8:47.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro fosse una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, tuttora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese, invitato alla Casa Bianca il 24 settembre. Sul tavolo i principali dossier internazionali a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. L'annuncio del movimento filo iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Nelle ultime 24 ore le forze israeliane hanno dichiarato di aver colpito oltre 65 siti di Hezbollah. Nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile, i morti nei raid sono almeno 400. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza, nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe esordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
5: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
6: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
7: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
6: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
7: Questa la condivido.
8: Esco

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Ritorna Sapori Pro Loco!
2: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
1: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
2: Info e programma su saporiproloco.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.

0: zia Giulia.
1: Good morning, 101.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

all'inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di volare

0: sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Pronti per un'avventura indimenticabile?
5: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare.
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
5: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Ogni venerdì alle 17, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste. Solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste. In collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 15 maggio, Ariete. La giornata rallenta, ma non è tempo perso, è un invito a cambiare sguardo. Ciò che oggi sembra in sospeso si sta solo preparando per un balzo in avanti. Toro, vecchie ferite o delusioni riaffiorano chiedendo ascolto. Riconosciamo ciò che è andato, ma anche ciò che resta, perché non tutto è perduto. Gemelli, sentiamo scorrere nelle vene ottimismo e vitalità. Questo ci dona una grande chiarezza mentale, decisiva per dare vita a un successo duraturo e concreto. Cancro, il Sole, la Luna e Mercurio in sestile creano un periodo di grande padronanza e abilità professionale. La nostra precisione è la chiave per vincere. Leone, Venere in Gemelli e Nettuno in Ariete ci guidano verso la scelta più armoniosa nei sentimenti. Marte in Trigono dona il coraggio di impegnarci nei rapporti. Vergine, è un momento di felicità appagante in famiglia e con tutte le persone care. Un desiderio profondo si realizza portando un senso di completezza. Bilancia, una forte spinta alla libertà ci rende oggi particolarmente dinamici e pronti a dire di sì alle novità. Attiriamo persone aperte e stimolanti. Scorpione, anche se una piccola disputa ci ha messo alla prova, ora siamo pronti ad abbandonare il risentimento e a concentrarci solo sul futuro. Sagittario, se c'è un qualcosa che non è andato come sperato, guardiamolo con dolcezza. C'è ancora molto di buono intorno, basta cambiare prospettiva. Capricorno, siamo capaci di vedere la verità oltre ogni velo e di prendere decisioni inappellabili. È il giorno ideale per affrontare discussioni complesse. Acquario, si manifesta un'opportunità finanziaria o professionale, ma le quadrature del Sole e della Luna ci impongono di verificare ogni aspetto del bilancio. Pesci, ritroviamo una certa proporzione nelle scelte quotidiane, mangiare bene, dormire e dire qualche no quando serve. Ogni gesto semplice ristora l'anima. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:51.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31 anni del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. Mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Іщете строконость, хитрость, без скрби? От данес є автошола Академія ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутично-адміністративне поступки. Регістрація возіль, приносі ласніщства, подальшення возніжкого доволєння і надговорі на все управне тежаве. Натанчна сторіта у хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожаліте отплути проти новим цілям? Се укрцайте на наша пловіла за придобітав наутичного доволєння. Академія ді Гуїда. Права решіння об правом часу. За інформацію нас обіщите на Віале Мірамаре 5 або обіщите нашу сплітну стран academiadiguida.it.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a 2 ruote di tutte le marche.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
7: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
6: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
8: Questa la condivido.
9: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
0: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sioni. Allora, Francesco, com'è la situazione del meteo?
2: Ben ritrovati. Attualmente, appunto, dopo la marcata instabilità di ieri sera e queste eccezionali grandinate, oggi rimarremo in una situazione instabile, però meno marcata rispetto a ieri. Ci attendiamo che il cielo rimarrà da nuvoloso a coperto, nelle prossime ore possibili piogge e rovesci sparsi. Non si escludono comunque localmente dei temporali forti verso la costa, ma che sicuramente non saranno dell'intensità di ieri e sicuramente sono molto meno probabili. Sono attese piogge deboli o moderate a ovest, in genere abbondanti o al più intense verso est, quota neve a 1200-1400. E oggi rimarrà ancora piuttosto fresco, temperature sotto la norma, massimo in pianura tra i 15 e i 17 gradi, sulla costa tra i 14 e i 16 gradi. Domani una giornata ancora con cielo nuvoloso, nella notte e prima parte della giornata avremo delle piogge deboli, in particolare moderate tra la costa e l'Isontino, con quota neve a 1000-1300 metri. La cosa positiva è che appunto nella seconda parte della giornata dovremo andare verso una progressiva cessazione delle piogge, ma comunque domani rimarremo con massime in pianura intorno ai 17-20 gradi, sulla costa attorno ai 16-17 gradi circa. Per quanto riguarda il fine settimana ci risentiamo.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti all'almanacco del 15 maggio, San Torquato, tanti auguri. Accade oggi Gino Strada fonda Emergency, 1994. Nel 1859 invece nasce Pierre Curie, pioniere dello studio dei fenomeni come il magnetismo e la radioattività. Flavio Montrucchio invece 1975, che è stato un attore e personaggio televisivo. Tania Cagnotto, anche lei ex tuffatrice, 1985. Andy Murray invece, che è stato un ex tennista, 1987. Scomparsi oggi è Emily Dickinson, 1886, che è la maggiore poetessa nella storia americana. Il principale merito fu innovare proprio il linguaggio letterario.
5: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
6: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
7: Good morning 101.

0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
0: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.radioyulianorossi.0fm.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva, e magari rubarti al tuo mondo che è pieno. Oggi

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Punto Zero FM.

0: cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Veri affari per un'estate pronta a salpare. Quicksilver 705 Weekend più Mercury 150 cavalli. Comfort, spazio e prestazioni per vere crociere da sogno. A 63.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento allo 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'Alpa, nostro Francesco Sione. Francesco, com'è la situazione in montagna?
2: Ben ritrovati. In montagna rimane ancora piuttosto fresco per il periodo, temperature sotto media. Abbiamo avuto anche l'accumulo nella notte di qualche centimetro di neve in piazza Tarvisio, quindi fino anche ai 700 metri. La giornata proseguirà con cielo coperto e la possibilità di alcune precipitazioni che in generale comunque saranno deboli o moderate sulle Carniche, un po' più abbondanti verso le Giulie, con quota neve che dovrebbe essere attorno ai 1200-1400, ma che potrebbe scendere in serata anche più in basso. Domani una giornata invece che comincerà ancora con cielo nuvoloso e qualche precipitazione di nuovo debole su Alpi e Prealpi Carniche, moderata sulle Prealpi Giulie, e nella seconda parte della giornata invece dovremo avere un'attenuazione e appunto una cessazione delle piogge, ma comunque soffieranno venti da nord moderati in quota. Anche domani appunto temperature sotto media con quota neve a 1000-1300 metri circa.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione Binaghi aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
1: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
0: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
2: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e le fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
0: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B, stasera l'andata dei play-out tra Bari e Südtirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
3: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro. È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30. Ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
0: Nel femminile, domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Bavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre, nell'amichevole di Biella, hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
4: Ritorna Sapori Pro Loco!
5: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
4: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
5: Info e programma su saporiproloco.it.
6: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Kay Marble di Francescut Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Kay Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescutmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescut Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali? Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
9: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
10: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
9: Dimmi dove?
10: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
9: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
11: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: pronti per un'avventura indimenticabile.
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi, e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: te, ma non dico niente, cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Punto Meteo Regione, a cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sioni. Allora Francesco, com'è la situazione meteo?
3: Ben ritrovati. Attualmente, appunto, dopo la marcata instabilità di ieri sera e queste eccezionali grandinate, oggi rimarremo in una situazione instabile, però meno marcata rispetto a ieri. Ci attendiamo che il cielo rimarrà da nuvoloso a coperto, nelle prossime ore possibili piogge e rovesci sparsi. Non si escludono comunque localmente dei temporali forti verso la costa, ma che sicuramente non saranno dell'intensità di ieri e sicuramente sono molto meno probabili. Sono attese piogge deboli o moderate a ovest, in genere abbondanti o al più intense verso est, quota neve a 1200-1400. E oggi rimarrà ancora piuttosto fresco, temperature sotto la norma, massima in pianura tra i 15 e i 17 gradi, sulla costa tra i 14 e i 16 gradi. Domani una giornata ancora con cielo nuvoloso, nella notte e prima parte della giornata avremo delle piogge deboli, in particolare moderate tra la costa e l'Isontino, con quota neve a 1000-1300 metri. La cosa positiva è che appunto nella seconda parte della giornata dovremo andare verso una progressiva cessazione delle piogge, ma comunque domani rimarremo con massime in pianura intorno ai 17-20 gradi, sulla costa attorno ai 16-17 gradi circa. Per quanto riguarda il fine settimana ci risentiamo.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Belli notturni.
1: 101 eventi, le interviste del Friuli Venezia Giulia. Radio Punto Zero, la radio del territorio.
2: Ai nostri microfoni, l'assessore della cultura Alberto Parigi per il programma di presentazione di Pordenone Capitale della Cultura 2027.
3: Stasera descriveremo i progetti del 2026 che fanno parte di Capitale della Cultura, perché lo abbiamo sempre detto, questo è un progetto pluriennale che ha un suo pre quest'anno, che si sviluppa in modo concreto, il clou nel 2027, ma che poi vuole avere una prosecuzione, un'eredità. E poi c'è il coinvolgimento della comunità, vogliamo che siano i protagonisti di questi progetti a spiegare alla città concretamente le iniziative di Capitale della Cultura sotto il segno di verso il 2027. E infine vogliamo trasmettere l'impatto concreto di Capitale della Cultura, di questi progetti, sulla rigenerazione urbana, sul coinvolgimento del territorio, sul legame per esempio tra cultura e salute e via via via. Stasera li descriveremo nel dettaglio. Intanto per il 2026 partiranno, prenderanno avvio o hanno una significativa fase di preparazione questi 19 progetti. Faccio un esempio, due sono già partiti, si tratta di, appunto, di spazi rigenerati, Villa Cattaneo che ospita il polo del futuro musicale, Diego Elbevand che ospita mostre di fotografie contemporanea in un ex mercato ortofrutticolo.
1: State ascoltando Radio Punto Zero e le interviste del Friuli Venezia Giulia.
2: Leonardo del Pup Cooperativa, Echi Futuri.
4: Buongiorno a tutti, io sono Leonardo del Pup, presidente, rappresento oggi la cooperativa impresa sociale Echi Futuri. Siamo molto contenti perché noi abbiamo avuto, dopo un percorso di formazione da parte dell'amministrazione comunale, quello che è effettivamente in gestione il bene di Villa Cattaneo. È un bene splendido, è meraviglioso, è una perla nel territorio e noi siamo molto contenti non solo di essere i responsabili di mantenere viva la villa, ma soprattutto di creare una programmazione che sia all'interno del percorso Capitale della Cultura. Siamo molto contenti perché questa opportunità ce l'abbiamo con la creazione di quello che è il Polo del Futuro Musicale. Il Polo del Futuro Musicale, che quindi prenderà sede all'interno di Villa Cattaneo, è un percorso, un'iniziativa che nasce per formare, supportare quelli che sono i talenti nel territorio dal punto di vista musicale. Un'altra anima fondamentale di quella che sarà la nostra attività è l'attività di archivio e soprattutto anche quella che sarà, visto il palco naturale che offre la villa, l'attività proprio di programmazione culturale, con eventi, mostre, concerti, talk. Quindi siamo molto contenti di vivere questa grande opportunità che il Comune ci ha dato, la viviamo con grande senso di responsabilità e fiducia e siamo molto contenti di presentarlo oggi in vari momenti d'incontro e assolutamente ci avremo modo di vedere, di invitare tutta la cittadinanza a partecipare e vedere quello che sarà il Polo del Futuro Musicale. Grazie.
1: Avete ascoltato 101 eventi, le interviste del Friuli Venezia Giulia. Radio Punto Zero, la radio del territorio.

0: Sì, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

0: Allaccia il grembiule, si parte con Radio Chef, ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Un viaggio tra sapori, storie e passione per la cucina.
1: Ma benvenuti a una nuova puntata di Radio Chef. Come vedete, oggi non c'è la nostra Barbara, ma avremo un collegamento, chi lo sa, non lo sappiamo. Oggi giornata particolare, io a quest'ora qua ho già fame, perché sapete che io sono un po' tedesco, nel senso che io mezzogiorno e mezza devo mangiare, e alle 18 io già mangio. Io sono fatto così e non ce la faccio. Io quando vedo qualcuno che mi dice mangio alle 22, alle 21, no, non c'è, cioè se ce lo faccio con un grande sforzo. Infatti io ho chiamato subito la nostra benvenuta, da David, che arriva dalle montagne, che ci sta raccontando che cosa sta succedendo, scusa, in montagna.
2: Sta succedendo, a parte che sta nevicando, ha nevicato stanotte, quindi siamo qui a cercare di salvare il salvabile, perché le piante da frutto sono veramente sofferenti. Ma appunto, tornando al discorso tuo di mangiare alle 18 e alle 11, in realtà per noi del David è la nostra fortuna, perché i nostri clienti come te austro-ungari ci mangiano veramente alle 11. Ieri era l'ascensione, quindi fa gran festa in Austria, e ieri abbiamo fatto tanta colazione, per dire. Quindi ringraziamo al cielo che c'è gente come te che è capace di mangiare a delle ore impossibili. Noi su questo veramente siamo pronti qui ad attendere tutti, dalla colazione alle 5 del mattino, e ieri alle 5 del mattino c'era gente che mangiava sgombro. Mamma. Quindi benissimo.
1: Però fa parte del gioco, anzi vi ricordo anche che poi a una certa ora si può bersi anche un bel liquore, cioè qualcosa che ti faccia, sì, anche logicamente in moderazione.
2: Sì. Sì, no, ormai per il consumo qui il liquore ormai è ridotto al minimo, chiaramente, forse qualche digestivo, però quello che proponiamo è appunto portarselo a casa, se facciamo assaggiare. Abbiamo delle cose particolari, ad esempio tutti i clienti austriaci cercano il Amaro Toro, che in realtà è un liquore di ginepro che ha 70 gradi. Non capivo come mai fosse così ricercato, ma lo troviamo da nessuna parte, solo da me, perché lo usano per delle ricette di carne, quindi è una cosa molto particolare che in giro non si trova. E poi ne abbiamo scelti altri, perché la cosa

0: secondo me, che adesso è da fare, proprio riportare sul mercato quei prodotti che non si trovano nella grande distribuzione perché sono piccoli.
1: Che buono.
0: No, sto parlando dell'alpestre.
1: Che buono.
0: Dicono, i nostri clienti dicono che quando non inizi la digestione, appunto un alpestre caldo con un po' di limone ti fa un'esplosione nello stomaco, per cui poi torni alla normalità. Dico, vabbè, io ce l'ho.
1: Io ce l'ho.
0: Materiale esplosivo.
1: Sappiate che ce l'ha, ma c'è anche d'altra parte, ci sono bellissime torte, dei panini buonissimi, sì, delle cose che vi possono alleggerire l'anima, questo ve lo dico, alleggerite l'anima, perché vi fa solo che bene, perché si mangia sempre qualità, grande qualità. E un'altra cosa importante, avete una bella veduta e vi potete rilassare, e anche aria buona, quindi più di così è una miscela giusta, già quello è un digestivo.
0: Esatto, è l'offerta, quella è l'offerta che diamo, veramente.
1: Allora, intanto, benvenuta, io ti auguro buon lavoro, che sta lavorando in questo momento, c'è l'ora di pranzo, noi la disturbiamo, e che
0: no,
1: dirti, intanto...
0: sono proprio fuori, sto andando da fuori perché sto togliendo la neve dagli ombrelloni.
1: Mamma
0: che
1: mia, mamma mia, grazie mille, grazie.
0: Ciao,
1: benvenuta, ciao. Voi rimanete sempre collegati con Radio.0, perché tra poco adesso abbiamo l'ospite, chi? Ma la nostra Barbara Penna, a te il collegamento. Barbara, ma di cosa ci stai parlando? Dai, dici un po'.
2: Bentrovati amici di Radio.0, un nuovo appuntamento con Radio Chef, grazie per la linea Igor. Oggi vi parlo direttamente da Napoli e non era possibile riuscire a raccontarvi tutto con lo sfondo del Vesuvio, ma magari vi manderò qualche immagine più tardi. Intanto però oggi è una giornata veramente frenetica qui a Napoli, perché c'è il Giro d'Italia. Ma come lo collego alla cucina del nostro Friuli Venezia Giulia? Beh, semplice, perché in Piazza Plebiscito, dove poi passeranno appunto i protagonisti e la maglia rosa di questa edizione del Giro d'Italia, c'è lo striscione di Io sono Friuli Venezia Giulia, quindi anche i prodotti del nostro territorio sono arrivati al Giro d'Italia fino a Napoli, pensate un po'. Allora, torniamo a noi, perché quello che vi voglio raccontare è uno dei prodotti più interessanti della nostra regione, che racconta un po' di maggio, della primavera, e quindi soprattutto dei vini. Voglio infatti regalare, dedicare questa puntata di Radio Chef al connubio perfetto tra la cucina e appunto il territorio, i grandi vini del Friuli Venezia Giulia. Partiamo come sempre dai supermercati Bosco di Trieste, che trovate ovviamente in tutta la città, non vi resta che andare sul sito dei supermercati Bosco, sui social, e cercare il supermercato più vicino a voi. Se per esempio passate in via Coroneo, c'è un'ampia scelta di vini scelti proprio da Giorgio Bosco, che è sempre attentissimo a quelle che sono le offerte delle cantine del territorio, li vado ad assaggiare, ed è un vero e proprio sommelier che degusta ogni prodotto che porta sui suoi scaffali. Oggi vi propongo un tesoro della biodiversità, partendo proprio dal banco della verdura, lo sclopit, ovvero il silene, oppure scandoli, lupoli selvatici, i famosi asparagi selvatici che raccogliamo tante volte nei boschi, ma sempre, mi raccomando, facendo attenzione a quelle che sono le regolamentazioni. Sono le vere star, insomma, di questo mese di maggio, e non dimenticate mai di passare nell'area cantine di Bosco, perché tra i vini nei vari scaffali troverete le migliori etichette regionali. E non dimenticate mai che un buon piatto inizia sempre da un ingrediente fresco e finisce col calice giusto, e poi potete accompagnare il vostro aperitivo scegliendo tra l'altro ad esempio la malvasia del nostro territorio, la ribolla gialla, il pino grigio, e magari, perché no, abbinarlo con un bel cicchetto tra dei salumi del territorio, magari a chilometro zero, che trovate nel reparto salumi dei supermercati Bosco, oltre appunto allo sclopit e i bruscandoli che trovate nel reparto frutta e verdura. Ma veniamo alla nostra ricetta di oggi. Vi propongo un risotto allo sclopit e malvasia. Siete pronti? Vi serviranno 320 g di riso Carnaroli, un bel mazzo di sclopit fresco, uno scalogno brodo vegetale, burro di malga e una generosa grattugiata di Montasio stagionato. Fate appassire lo scalogno tritato finemente con un filo d'olio burro, aggiungete lo sclopit pulito e tritato grossolano, stranamente, facendolo appassire per pochi istanti, tostate poi il riso, sfumate con mezzo bicchiere di malvasia istriana e portate a cottura il brodo. Il segreto è mantecare il tutto fuori dal fuoco col burro freddissimo e il montasio. Il risultato sarà un'esplosione di Bosco e di Prato, provatelo. Ma qual è l'abbinamento col vino perfetto? Beh, ovviamente restiamo su malvasia friulano, su malvasia istriano, oppure un friulano dei Colli Orientali, vini che con la loro mineralità e finale mandorlato esaltano la nota erbacea dello sclopit senza mai sovrastarla. E se amate i sapori nobili, ricordate che siamo nel pieno ovviamente di Asparagus 2026. L'asparago bianco, ad esempio, abbinato ha un buonissimo insomma piatto, scusate, un buonissimo Sauvignon regionale, è proprio, come si dice, il piatto dei sogni. Ma dove andiamo stavolta? Beh, il 15 maggio ci porta all'Osteria Solder, che è il prossimo appuntamento, un ristorante immerso nei vigneti del Colli del Friuli a Corno di Rosazzo. Tra sale interne e curate c'è una suggestiva location che non vi lascerà assolutamente indifferenti. L'Osteria vi propone infatti una cucina tutta regionale, e sto guardando proprio il programma di Asparagus, che valorizza le materie prime del territorio, le reinterpreta attraverso la tradizione friulana ma con attenzione alla sensibilità contemporanea. Dove potete prenotare il vostro menù di asparagi? Sull'osteriasolder.it trovate tutte le informazioni, oppure la trovate a Corno di Rosazzo in via Gramogliano 14, un menù veramente interessante che si conclude con una macedonia di asparagi verdi, di fragole, gelato, asparago bianco, giusto per farvi venire voglia. E il prossimo appuntamento, se questo ve lo siete già perso perché magari avete degli impegni, beh, allora potrete andare il 22 maggio al ristorante La Dinette, che sarà il prossimo protagonista proprio di Asparagus. Ma torniamo a noi e torniamo alla materia prima e alla tecnologia. Ovviamente per preparare un risotto perfetto la pulizia dell'erba, il taglio dello scaglione devono essere fatti con grande attenzione, ma soprattutto la nostra cucina diventa più interessante, affascinante, è bella se si pulisce più facilmente e ha un fascino, una classe unica, soprattutto perché si tratta magari di qualcosa di originale, costruito soltanto per voi, come le cucine con i marmi Francescutte, la loro mitica cooking surface. Immaginate proprio la bellezza senza tempo del loro marmo naturale, K-Marble, che nasconde sotto di sé un cuore tecnologico a induzione. Potete mantecare infatti il vostro risotto direttamente sulla pietra, che non teme né il calore né le macchie, e pulire il tutto con un facilissimo gesto, tornando ad avere una cucina che sembrerà una vera e propria opera d'arte. E insomma, che aspettate? Dove vi aspetta Francescutte Marmi? Ma ovviamente a Casarsa della Delizia, sul sito francescuttemarmi.it, proprio per farvi vedere tutto quello che si può fare con il vostro marmo su misura, con queste superfici assolutamente personalizzate che non si macchiano e che potete usare per qualsiasi tipologia di utilizzo, la cucina, per esempio il bagno, il soggiorno, un pavimento, e poi la cooking surface, che è un vero sogno per ogni donna che immagina una cucina spaziosa, grande o piccola che sia. Con appunto Francesco Francescutte riuscirete a fare miracoli e a portare l'eleganza del marmo ovunque. Ma in montagna siamo già stati ovviamente con David, con Igor, che ci ha raccontato cosa ci aspetta a Campo Rosso. Io però vi porto anche nell'altra montagna del Friuli Venezia Giulia. Ieri appunto sono stata a Napoli e moltissimi ospiti degli eventi a cui sto partecipando mi chiedevano del nostro bellissimo Friuli Venezia Giulia e della sua montagna. E allora uno dei posti assolutamente da non perdere è Sappada, che vi propone le prime passeggiate nelle malghe, ma soprattutto i formaggi, i salumi, i fiori di montagna, i profumi di malga, gli amari da portare a casa, e una montagna da vivere e assaporare, dove ma ovviamente agli alimentari Cardis che vi aspettano a Sappada anche per preparare i vostri piatti già pronti. Vi basta passare, ordinare il vostro pranzo e il cuoco di alimentari Cardis farà miracoli per voi. E infine chiudiamo in dolcezza Cortina con la pasticceria Ghedina, dove è il vero e proprio tempio del gusto, delle tentazioni. Provate una delle loro crostate, ad esempio con i frutti di bosco freschi. Magari, perché no, visto che abbiamo parlato di vini, potete accompagnarla con un calice di ramandoro o di scropit. A Cortina da un pezzo, nella località Grave di Sotto 9 Barà, vi aspetta la pasticceria Ghedina per farvi per regalarvi insomma un finale eccezionale delle vostre giornate di primavera. E infine la ricetta cosmetica, poi restituisco la linea a Igor da Milano, sempre con protagonisti i vini del Friuli Venezia Giulia. Sapevate che il vino è un alleato incredibile per la nostra pelle grazie ai polifenoli? Eh sì, vi preparo adesso una ricettina tutta per voi, e si tratta di uno scrub naturale al vino e zucchero. Come lo prepariamo? Andremo a mescolare 2 cucchiai di zucchero di canna, 1 cucchiaio di miele, magari di David, oppure acquistato a Sappada, e 1 cucchiaio di vino rosso corposo. Un refosco sarebbe perfetto. Massaggiate delicatamente sul viso o sulle mani, lo zucchero sfoglierà la pelle, il miele la idraterà e il vino svolgerà un'azione antiossidante veramente potente. Sciacquate il tutto con acqua tiepida e la vostra pelle brillerà di nuova luce. Quindi adesso è tutto per quanto mi riguarda. Da Napoli io vi saluto, sempre invitandovi però in Friuli Venezia Giulia. Vi aspetto venerdì prossimo, intanto vi lascio con Igor da Milano. Grazie Igor, e vi ricordo che le ricette le trovate sul nostro sito radio.0.it. Ciao!
1: Bene, allora dopo aver parlato di tutto e anche di più, io vi auguro buon pranzo. Ovviamente ringraziamo anche a Filotense, insomma tutti i vari sponsor che rendono anche grazie a questo il programma. Intanto io c'ho la colina in bocca, lo so, voi non so se avete fame, ma io c'ho una fame pazzesca. Ci vediamo alla prossima puntata con, beh, non vi ricordo, vi ricordo solo che c'è un appuntamento bellissimo con Mons. Viarte? Mi dice qualcosa? Beh, lo scoprirete giovedì. Quindi giovedì, sempre a solita ora, Radio Chef 12:30, o altrimenti comunque tutto il giorno noi siamo qua, Radio.0, sempre FM, streaming, DAB, dove volete. Mi raccomando, vi aspettiamo, e anche abbiamo sul sito, se volete ascoltarci, i spot. Cioè, quindi avete la parte anche di podcast che sono bellissimi. Allora io vi auguro una buona giornata, buon pranzo e buon appetito per chi va a mangiare. E se no, chi non va a mangiare, buona colazione o buona qualsiasi cosa. Ciao a tutti, ciao.
3: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
4: Just in time. Radio Orologio.
5: Sono le 12:47 minuti.
6: Facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
8: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
9: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
10: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
9: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
11: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
12: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
13: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
14: Ogni venerdì alle 17, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste. Solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste. In collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: 92.0 FM.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
2: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
4: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi. Alla domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
2: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Dardari e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
0: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Darderi, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
5: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
2: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
7: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
6: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare.
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
3: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
4: Il Terme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo delle coste dell'Istria, della Slovenia. Andiamo a vedere subito oggi le precipitazioni piovose diffuse, vento da sud-sud-ovest con intensità di 15 km all'ora fino anche a 31 km all'ora. Temperature dagli 11 fino ai 14 gradi. Domani invece è prevista pioggia anche intensa, vento da nord-nord-est con intensità tra i 12 fino a una 30 km all'ora. Temperatura compresa tra i 9 e i 12 gradi.
0: Il meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella...

0: con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Veri affari per un'estate pronta a salpare. Quicksilver 705 Weekend più Mercury 150 cavalli. Comfort, spazio e prestazioni per vere crociere da sogno. A 63.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento allo 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto, il mare che stavi aspettando.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Ritorna a Sapori Pro Loco!
5: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
4: Sapori Pro Loco, sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
5: Info e programma su saporiproloco.it.
6: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
4: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo, gadget e 20% sull'arredo giardino.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14:19.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
2: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
5: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
6: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
7: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
6: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sione. Francesco, com'è la situazione montagna?
2: Ben ritrovati. In montagna rimane ancora piuttosto fresco per il periodo, temperature sotto media. Abbiamo avuto anche l'accumulo nella notte di qualche centimetro di neve in piazza a Tarvisio, quindi fino anche ai 700 metri. La giornata proseguirà con cielo coperto e la possibilità di alcune precipitazioni che in generale comunque saranno deboli o moderate sulle Carniche, un po' più abbondanti verso le Giulie, con quota neve che dovrebbe essere attorno ai 1200-1400, ma che potrebbe scendere in serata anche più in basso. Domani una giornata invece che comincerà ancora con cielo nuvoloso e qualche precipitazione di nuovo debole su Alpi e Prealpi Carniche, moderata sulle Prealpi Giulie, e nella seconda parte della giornata invece dovremo avere un'attenuazione e appunto una cessazione delle piogge, ma comunque soffieranno venti da nord moderati in quota. Anche domani appunto temperature sotto media con quota neve a 1000-1300 metri circa.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: State ascoltando Verano Latino.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea, recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggiore incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della procura di Roma, un 65enne Giancarlo Signor è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Jannik Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera al disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie, con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale, la Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'1 di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Pronti per un'avventura indimenticabile?
6: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
5: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
6: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si.
7: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
8: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
8: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci. Scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Parried è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Parried.it.
2: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescutto Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi. Perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble. Il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttomarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutto Marmi, la bellezza del marmo eterno senza limiti.
3: Ritorna a Sapori Pro Loco!
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco, sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Veri affari per un'estate pronta a salpare. Quicksilver 705 Weekend più Mercury 150 cavalli. Comfort, spazio e prestazioni per vere crociere da sogno. A 63.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento allo 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi, e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
5: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisling. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti al termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader iridato Bezzecchi, ed è tutto grazie dell'ascolto.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radiocronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1° novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna zia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria, previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo delle coste dell'Istria, della Slovenia. Andiamo a vedere subito oggi le precipitazioni piovose diffuse, vento da sud-sud-ovest con intensità di 15 km all'ora fino anche a 31 km all'ora. Temperature dagli 11 fino ai 14 gradi. Domani invece è prevista pioggia anche intensa, vento da nord-nord-est con intensità tra i 12 fino a una 30 km all'ora, temperatura compresa tra i 9 e i 12 gradi.
1: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da
0: Sognate una fuga nella natura.
3: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
4: I feel Slovenia.
5: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato, e mi sono scatenato.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
3: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Voglio condividere con te una bellissima serata. E questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
4: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
5: Puro Cucina Autentica. L'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità. Un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser, solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
6: Questa la condivido.
7: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
8: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
9: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
10: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
9: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
10: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Ogni venerdì alle 17 interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
11: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. A già sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso. Se a volte invece se perso, fosse

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
4: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
2: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia stasera, si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
5: Sono molto contento perché la prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento, quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, pensare alla palla dopo che è fondamentale in questo gioco.
2: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
7: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017.
0: A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
9: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute. Offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
10: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
11: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
12: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
13: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
12: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
14: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti con il puntamento del meteo del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sione. Francesco, com'è la situazione meteo?
2: Ben ritrovati, ancora oggi pomeriggio nella prima parte di domani avremo instabilità con rovesci sparsi, qualche temporale verso la fascia costiera che non si esclude del tutto questa serata e nella notte possa essere localmente forte. Nella seconda parte della giornata di domani, quindi di sabato, andremo invece verso il miglioramento, quindi ci attendiamo appunto progressiva cessazione delle piogge, rimarrà cielo nuvoloso coperto, ma poi in serata schiarite a partire da ovest e temperature sotto media. Domenica invece è la speranza di una giornata migliore, quindi cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, sulla zona montana maggiore variabilità nel pomeriggio per la formazione di qualche cumulo tipico di questa stagione e la possibilità comunque di qualche locale pioggia, ma comunque molto debole, come già detto, localizzata. Anche domenica temperature massime in lieve aumento, ma ancora temperature sotto media che poi tenderanno a riportarsi alla media solo nella metà della prossima settimana, ma per quello ci risentiamo la prossima.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste vi è offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
5: Nuova puntata di Basket Mania, come sempre sottotitolo normalmente scudetto, ce lo portiamo dietro ormai da 32 anni, la famosa frase di Borsatani, vice prima dei playoff. E siamo proprio alla vigilia dei playoff, si gioca sabato alle 20:30, gara 1 a Brescia. Com'è? Lo ringrazio innanzitutto della sua partecipazione, Michael Arcieri, che cercheremo con lui di parlare un po' di tutto, non soltanto di basket giocato, ma quello che sta succedendo a Trieste, anche se da quello che abbiamo parlato fuori dalla registrazione, purtroppo lui è nelle stesse condizioni nostre, nel senso che sa delle stesse cose che sappiamo anche noi. Comunque, io parto dal comunicato stampa presentato dalla Pallacanestro Trieste lunedì. La proprietà della Pallacanestro Trieste annuncia di aver definito un piano strutturale volto a garantire la competitività e la sostenibilità della squadra al massimo livello possibile. I dettagli del progetto sviluppato negli ultimi mesi, discusso con gli stakeholder, che sarebbero i soci della pallacanestro e della regione, saranno resi noti al termine degli attuali playoff, mantenendo nel frattempo l'attenzione completamente focalizzata sul ruolo della pallacanestro Trieste nell'attuale e decisiva fase di campionato. Diciamo subito che questo testo è stato pensato, scritto e trasmesso del presidente Paul Matteasic. Mi confermi?
6: Sì.
5: Bene. E in questa
6: Buongiorno.
5: Settimana.
6: Grazie per l'invito.
5: Prego, ti ringrazio io. Comunque, martedì, quindi, c'è stato il Consiglio federale della FIBE che ha deliberato lo spostamento del diritto sportivo di Serie A da Cremona a Roma. Ha confermato anche il format del campionato per la prossima stagione, quindi resta tutto uguale, 16 squadre, soliti playoff a fine stagione. Poi c'è stato un accordo con la Lega di discutere entro la fine di quest'anno eventuali modifiche del format. Io, da quello che ho letto, si potrebbe passare da 16 a 20 squadre con due gironi separati, non ti dico quello è un po' complicato, ma anche per questo è stato pensato da Petrucci, il presidente della federazione, per cercare di dare più spazio alla nazionale, visto che la nazionale i tempi sono molto concentrati e visto i risultati non tanto positivi da parte della nazionale. in concomitanza proprio della nascita eventuale della nuova Lega NBA Europe, che dall'ultima riunione del 31 di marzo, se non sbaglio, è stato così definito, quale potrebbe essere una data di inizio, che potrebbe essere 2027, massimo 2028. E poi c'è il problema della partenza di tanti giovani, e da questo io vorrei partire, Mike, nel senso, cosa sta cambiando nel basket mondiale? Io non dico solo europeo, il fatto che i migliori giovani, non soltanto italiani o di formazione italiana, ma anche di altre nazioni, che vengono attratti, diciamo così, finanziariamente, certo, cioè dai soldi, sì, dalle università americane.
6: Sì, è un cambio ovviamente profondo, che su un lato, anche io venendo dall'America, ho giocato all'università, allora l'esperienza per un ragazzo che va lì a giocare e anche prendere dei soldi importanti, su quel lato ovviamente per loro è una cosa che sembra ha senso, che vogliono proseguire quel percorso. Ma rispondendo alla tua domanda, ovviamente è un sea shift, è un cambio profondo e molto, con tanti pericoli, perché come lei ha già detto, okay, la nazionale si trova il momento di migliorare e sviluppare di più, ma come, con giocatori che non sto qui, che stanno giocando fuori, anche forse un stile di gioco anche differente, una cultura di basket differente, durante gli anni di formazione importantissimi dall'età 17, 20, 21, ma anche giocatori che hanno, sono più vecchi, che non sono qui per avere una formazione e anche per dare un effetto importante alla qualità del gioco e dal movimento cestistico qui in Italia. Allora è una cosa che ha cominciato qualche anno fa e ovviamente è stata una bomba. Io non so, non mi ricordo, ma i numeri di giocatori che andranno l'anno prossimo, io ho sentito qualcosa come 64-65 giocatori, non so se stiamo parlando di italiani oppure, ma sicuramente non è Europa, perché quel numero è molto più grande. Allora è un momento difficile, dobbiamo dire, anche per le squadre, come cosa sì. Possiamo fare, che investiamo in un giocatore che vuole giocare solo un anno per prepararsi per andare lì e dopo chissà. Allora non ho risposte, non ho, purtroppo non so se ormai c'è qualcuno che ha trovato, perché siamo all'inizio.
5: Certo,
6: sicuramente speriamo che possiamo.
5: Tu sei qua in Italia dal 21, no? Dal 2021.
6: Di dicembre 21, sì.
5: Sì. Quindi cosa hai capito di questo basket italiano?
6: ci vuole molto più di mezz'ora con te, Riccardo, ma almeno parlando un po', stiamo parlando di livello di giocatori, sì. Forse concentriamo su italiani, perché ovviamente è una lega fatta di squadra metà stranieri, quasi tutti americani, oppure stranieri e italiani. Allora quello che stiamo vivendo anche io in questa stagione è che i prospetti più non importanti, ma tutti stanno guardando fuori. Allora come squadre cosa possiamo fare per essere competitivi con un pacchetto tra virgolette di italiani che per esempio noi abbiamo qui a Trieste con Lutz Candussi, Di Angeli, Iannuzzi, Moretti, però io non so in 5 anni da oggi dove siamo se tutti questi giocatori stanno facendo un'altra formazione fuori, e allo stesso tempo dobbiamo trovare giocatori italiani per le regole. Adesso è una domanda di supply and demand, non so come si dice in italiano, che non ci sono giocatori, che abbiamo bisogno di giocatori italiani. Allora un agente, un giocatore può dire
5: ma nelle sedi inferiori ci sono anche dei validi giocatori, perché c'è una miriade di squadre in Italia.
6: Sì, infatti hai detto prima, io non so niente, non faccio un commento su una futura struttura della Lega, ma adesso con 16 squadre quest'estate sarà difficile. Ok, forse ci sono squadre con il budget che è un po' più facile prendere un italiano, ma se pensiamo una Lega con 20 squadre.
5: Ma si parla già eventualmente di 7 stranieri e 5 italiani.
6: Sì, ma quello è un altro discorso che almeno ad oggi non è stato confermato. Però l'idea è ovvia, tutti noi sappiamo che ci troviamo un bivio importante e pericoloso. Il movimento.
5: No, certo. Riprendendo il discorso della nota stampa. Allora, praticamente, come ho detto prima, il testo è stato preparato dal presidente, e che vuol dire tutto e vuol dire niente. Io la vedo da un punto di vista ottimistico, nel senso che potrebbe preludere, cioè potrebbe sembrare quasi che dopo i playoff potrebbero essere scoperte le carte e il progetto, perché qua si parla di dettagli del progetto sviluppato negli ultimi mesi, quindi non è che si parla di una cosa così discussa con Fedriga e con altri politici nelle ultime settimane, ma proprio di una cosa che ha una sua evoluzione. Però non è chiaro quali sono veramente le idee di Mattiasic nel futuro, perché Cremona è stata acquisita dalla cordata di Nelson, che giocherà il prossimo anno in Serie LBA, quindi in Serie A. Che campo? Petrucci ha già detto eventualmente, anzi il comune di Roma ha detto ok, se non avete il Paleur avete il Palatiziano, 3.500 posti, che è il limite per una Serie A. Per iniziare potrebbe anche andare bene, però il futuro purtroppo questo comunicato non risolve i problemi e i dubbi da parte dei tifosi, e questo è anche un tuo problema in un certo senso, nel senso che anche te ti sei trovato davanti a questo comunicato stampa. E anche spiegare, perché chiaramente qualcuno ti avrà anche chiesto ma cosa significa questo.
6: Sì, io non farò troppi commenti sulla nota. L'unica cosa che posso assolutamente confermare è che Paul sta lavorando tantissimo in questi mesi per sviluppare il suo nostro, ma il suo piano per il futuro. Allora, dopo quello non ho più particolari.
5: Certo.
6: E ovviamente tutti noi capisco che con l'incertezza che esiste, ovviamente non è una cosa negativa per sé, nel senso che tutti vogliono sapere il futuro del nostro patrimonio. Quindi, allora è un momento difficilissimo, però mi sembra che sicuramente c'è un tempismo sul piano di Paul. Ovviamente non abbiamo ancora arrivati al momento dove lui può spiegare, introdurre il piano. Allora, patience is a virtue, la pazienza è un virtù, almeno mi ha detto mia madre. Allora dobbiamo praticare quello. se possiamo, è l'unica cosa che posso aggiungere, parlando della squadra, che meno male siamo riusciti a di concentrare sul campo,
5: isolarla.
6: Sì, infatti in un certo senso un po' strano, come succede sempre nella vita di sport, quando ci sono altre cose che può incidere sull'ambiente, molte volte diventa un call to arms, una qualcosa che mette le persone più assieme. Allora non so, forse lo so che chiederai fra un po', ma almeno parlando della squadra, dello staff, io per noi, specialmente in questo momento, come sempre adesso, la stagione regolare è finito, è un passato, is a memory. Certo. Allora possiamo parlare dopo come è andato 13 in 15, ovviamente abbiamo underachieved, non abbiamo fatto un campionato che anche abbiamo pensato di fare, e quello siamo, ovviamente non siamo contenti, però la cosa bellissima è che alla fine di un regular season, per loro che hanno l'opportunità, c'è la stagione, non voglio dire vera, ma la stagione che conta di più. Tutto conto, però, certo, per dire che adesso almeno abbiamo la possibilità di venire come squadra assieme e dimostrare chi potrebbe essere questa squadra, ma non ogni tre partite. Okay, perché non c'è tempo, altrimenti stiamo giocando a golf o tennis fra un pochino.
5: Sì, della partita di Brescia parleremo nella seconda parte. Abbiamo ancora un minuto della prima parte. Vorrei ricordare che i tifosi si sono espressi sulla curva nord, che saranno presenti a Brescia, ti confermo. Quindi questo è importante per la partita di sabato e di lunedì, mentre per la partita di giovedì, che si giocherà alle ore 20 a Trieste, hanno così anticipato che non vorrebbero entrare in palazzo, a meno che non ci siano delle novità prima della partita della gara 3. Ma secondo me sarà difficile avere delle novità prima di gara 3. Vabbè, questa è una libera scelta, però ho sentito tanta gente che invece ha detto no, io in palazzo ci sarò anche giovedì, perché bisogna sostenere i ragazzi, che non c'entrano nulla con le decisioni di Matiasic. E io penso che, dopo ti farò questa domanda, ma facciamo così: fine della prima parte, ci sentiamo fra qualche minuto per la seconda parte della trasmissione.
7: State ascoltando
4: Basket Mania, offerto da CB Bank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
5: Ritorna Sapori Pro Loco!
6: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
5: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
6: Info e programma su saporiproloco.it.
7: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
8: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
7: Dimmi dove?
8: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
7: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
9: Pronti per un'avventura indimenticabile?
10: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
9: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
10: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
11: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
12: State ascoltando
10: Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste vi è offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
13: Seconda parte di Basket Mania. Allora, abbiamo iniziato a parlare dei playoff. La partita di Brescia si giocherà sabato alle ore 20:30, la gara 1 a Brescia. Questa trasmissione viene registrata mercoledì perché voi avete anticipato, partite già giovedì per Brescia, come era successo anche nelle precedenti, mi sembra, sì, playoff. Quindi questo dimostra, non dico l'interesse, la volontà di preparare nei minimi particolari, sì, perché per te Mike Carcelli, il nostro ospite, non ha cambiato nulla, cioè il tuo lavoro, sì, è quello di riuscire a raggiungere

0: Allora, è l'unica cosa nel mondo di cosa stiamo concentrando. Allora, hai detto tu esattamente che quando siamo andati a giocare in Ungheria nel round of 16, perché abbiamo preso un autobus per tornare a Trieste 10 ore invece di fare un volo? Perché abbiamo risparmiato una cifra due volte, perché abbiamo pensato che quando giochiamo nel playoff vogliamo andare lì un giorno prima per avere il massimo riposo, un allenamento in più, qualche ora in più di guardare il film. Allora tutto è concentrato sul playoffs e giocando a giugno. Allora posso capire tutte le altre teme, parlando dei tifosi. Io non ho un commento su qualcuno che decide, ok, perché lo so che l'intento è la preservazione del patrimonio. Allora capisco che qualcuno può dire no, per me è più importante restare fuori il palazzetto gara 3 per fare questo messaggio. Allora io non posso sedere qui e dire questo è sbagliato. Io posso parlare solo per Michael Alceri, certo. Però parlando per Michael Alceri, sicuramente è ovvio che se ci sono 6.300 persone nel palazzetto tifando per noi, forse c'è un po' più red wall, più sixth man, certo. Anche meno. Allora, parlando selfishly, con nostro interesse, speriamo che, perché alla fine tutti noi, in una cravatta come io, Daniele, Otaccio, giocatori, tifosi, tutti noi portiamo questo nome qui, Trieste. Certo. E alla fine sarà Trieste o Brescia che va al semifinale. E sono sicuro che tutti vogliono che sarà Trieste che va al semifinale. Allora, però ogni persona deve fare la sua decisione.
1: Non basterebbe, te lo dico sinceramente, basterebbe che venga fuori una notizia e il diritto sportivo non si sposta.
0: Speriamo.
1: Automaticamente, sapendo che comunque, indifferentemente a che livello, ma se il diritto sportivo resta a Trieste, allora dicono ok, andiamo in palazzo, perché dobbiamo tifare per Trieste, perché Trieste rimane. Che dopo, con che giocatori, con che staff, questo è un altro tipo di discorso. L'importante sarebbe che arrivasse questa notizia. Non lo so se arriverà entro la prossima settimana. Comunque Brescia la conoscete, cioè, la conoscete anche troppo bene. Avete perso praticamente, siete sconfitti.
0: Abbiamo perso sempre, no? Lo so che abbiamo vinto una partita, infatti quella partita, se dovevo scegliere l'anno scorso, che dovevamo vincere solo una partita, sceglierò gara 2 perché torno a casa per gara 3 nel playoff.
1: Ma io sceglierei gara 1, non so.
0: No,
1: gara 1 è la partita più difficile per chi gioca in casa.
0: Sì,
1: perché devono vincere.
0: Ok, ma per me preferisco di tornare 1-1 a casa, certo. Con la continuità, certo. Di una vittoria invece di una sconfitta, certo. Però quello anche vincendo gara 1 sarebbe una cosa molto positiva. Però sì, c'è Brescia, e per me non so, è non voglio dire che sono contento, perché non si può scegliere o avere voglia di giocare contro qualcuno, quello è sempre un po' per scaramanzia sbagliato, però ovviamente per noi, tutti noi, è molto bello avere l'opportunità dopo l'anno scorso contro una squadra fortissima che gioca un basket bellissimo, con ruoli molto precisi, con giocatori di alti livelli. Allora ma stiamo parlando anche, ma tutti nel playoff hanno queste squadre.
1: Io ti dico solo cose. Sì. Allora, Miro Bilan, miglior giocatore del campionato. Seconda posizione, terza posizione nelle valutazioni, che ci sono due giocatori di Brescia, no? Per dire. Quindi è inutile, c'è Barnell e Della Valle. Quindi hanno una continuità incredibile.
0: Sì, ma non dimentichiamo Endor. E Rivers, Ivanovic è un killer. Allora quella sì, hanno i nomi anche che ben conosciuti.

0: conosciuti, però quella squadra non si vince sempre come hanno fatto in questi 2 o 3 anni solo con un Milan che assolutamente è stato nuovo non so se lui vincerà, però anche
1: ti do solo il mio pensiero tecnico. Io lascerei il Milan che segni anche 30 punti, non mi interessa niente. L'importante è perché loro
0: sarebbe stato meglio avere Taccio qui invece oggi
1: meglio ho già detto Taccio. Comunque sui 90 punti che di base segna Brescia, se segna 30 chi lo lascio, cioè è inutile fare la doppia che dopo scarica sempre fuori, che lui è molto bravo anche nei passaggi esterni, quindi vabbè, lasciamo a Taccio questo problema. Comunque io ho detto la mia, è finita là. E, di Brescia è bello che sono 2 anni che noi diciamo miglior accoppiamento, cioè siamo contenti di giocare con Brescia, perché vabbè, poteva capitarci in Bologna, Milano, Venezia, che Venezia è proprio la nostra bestia nera. Comunque Brescia una squadra che il prossimo anno cambierà tantissimo, perché è una squadra teoricamente vecchia, ci sono voci di mercato che più di qualche giocatore potrebbe cambiare, quindi anche loro si trovano in una situazione di un ultimo anno per cercare di avere il miglior risultato, e quindi sarà una bella gara. Io ricordando la partita di domenica, in cui ovviamente la gente non era per niente contenta, non tanto della sconfitta ma per il modo di giocare. Poi riguardando la partita di Milano che ha giocato a Trento, era simile, nel senso Milano sicura del suo terzo posto, ha giocato tranquillamente e quando stava facendo brutta figura ha cercato di recuperare, non ce l'ha fatta. Quindi mettendo tutti i suoi giocatori titolari, stessa cosa è successa a Trieste. Cioè quando l'approccio se è sbagliato, secondo me, si perdono tutte le partite.
0: Sì,
1: la difesa di gara 2 e gara 3 te la ricordi, no? A Treviso la trovamo avanti 18 a metà del
0: 39-21
1: anche il risultato
0: mi ricordo benissimo, cioè, amanti,
1: quella,
0: sì,
1: Brescia non capiva nulla del modo di difendere. Si può riproporre quel tipo di
0: difesa. Hanno tolto un vantaggio nostro di 10 punti e mi sembra
1: in
0: 63 secondi. Abbiamo fatto un fallo su un tiratore da 3. Però per dire che ma quello è il playoffs. Deve essere pronti per to execute, per fare ogni gioco, come l'altra sera con loro. Eravamo 71
1: 11-2, no? Avete fatto
0: con
1: un parziale 11.
0: Dopo Lodo ha fatto quel 3. Abbiamo pensato, ok, questa partita dobbiamo vincere. Invece fanno un time out, tornano in campo e loro hanno fatto ogni possesso, ogni cosa che dovevano fare. Almeno, non abbiamo fatto noi. Allora, quello è meglio di perdere quella partita, così speriamo vincere una.
1: Ti posso dire una cosa? Sì. Cioè, la caratteristica del giocatore australiano. Io ho parlato con Borja Tanjevic e lui mi ha detto magari aver giocatori australiani in squadra, hanno una mentalità europea, hanno un modo di giocare anche sporco che serve.
0: Cioè,
1: secondo te vedi una differenza del modo mentalità proprio del giocatore americano e giocatore australiano?
0: Sì, non per dire che americani o italiani non giocano con forza e aggressività, si dice, però
1: Michael Brown sì.
0: Ma ovviamente sì. Allora per dire che no, Josh ha fatto un contributo non solo 11.3 punti e 7.4 rimbalzi, quello per sé è un contributo, però quello per me che fa più contento il fatto che lui cambia un po' l'inerzia, l'ambiente del spogliatoio, la squadra, con una fisicità che non abbiamo, specialmente senza Madi in campo.
1: Certo.
0: Okay. Quando Madi torna, anche con
1: Josh. Tornerà prima o poi, torna.
0: Pensiamo che tornerà. Non so se sarà gara 1, gara 2, gara 3, ma lui sta adesso in allenamento, correndo, tirando. Allora siamo...
1: Ma tatticamente, cioè ormai ho visto anche Milano, a parte c'è stato infortunio al suo centro nell'ultima partita contro Trento, sì, però c'è questa tendenza di giocare con un quintetto, non dico basso,
0: sì,
1: però meno potente, non con un centro titolare.
0: Sì.
1: È un modo diverso di giocare? O...
0: Penso di sì, qui nella Lega Basket, sì, negli Stati Uniti, per esempio, questo small ball, sì, con un Draymond Green, sì, per esempio. Che, allora, quello noi l'anno scorso, specialmente con Jeff al 5, molte volte è finito lui e non Jace, le partite. Se una squadra come noi decidiamo, meglio che giochiamo più veloce, sì, con più mobilità, per combattere un Bilan o un Nibo, sì, oppure non so, okay, Chris Horton anche, sì, a, certo, un Tessitore. Allora mi sembra che ci sono delle squadre che anche stanno pensando di fare quel cambio, no, non sempre, ma è un buon opportunità dare all'altra squadra un altro sguardo per capire, ok, un po' come usando la zona, una zona, sì, non è che vogliamo giocare sempre con quello, ovviamente, però almeno che, okay, cosa faranno se loro, se noi facciamo un matchup zone per tre possessi,
1: certo,
0: e se loro trovano un po' di difficoltà, ah, forse rimaniamo con questa cosa un altro tre possessi, invece se loro fanno 3-3, segnano 9 punti in 30 secondi, questa zona non funziona, torniamo a... Allora, per dire che the small ball è, anche dipende sul roster, certo, se avete giocatori che, parlando di Milano, che hanno dei giocatori anche l'idea è un 4, non è un 5, no, però un l'idea può giocare un po' al 5,
1: certo,
0: con Shields e Bolmaro che è un 2-1, però in Italia lui può marcare anche un 4. Allora
1: veniamo alla situazione dei giocatori. Canduzzi, sì, aveva avuto qualche problema l'altra settimana,
0: sì,
1: Banan sta attraversando un momento di un calo fisico, io penso, perché certi errori da sotto non è dovuto alla mano quadra assolutamente, ma una questione fisica di spinta delle gambe ormai, chi ha giocato sa queste cose. Come li ha visti in questi primi giorni della settimana?
0: Già sta bene. Allora, okay, aveva un po' di fastidio nel ginocchio.
1: Parliamo di Banan, sì,
0: sì, sì, beh, sì, però non, no, lui era, no, lui sta benissimo, okay, sta lottando oggi in allenamento, lui sta bene. Allora, sai, a questo momento del campionato tutti hanno una cosa, un fastidio qui, Markel ancora con l'anca, però per dire che non c'è nessuno ormai in qualsiasi squadra che sta giocando 100%, però per rispondere, siamo quasi al completo, meno Madi, vedremo quando lui tornerà. Ovviamente Brooks non torna a questo campionato.
1: Bene, siamo alla fine dei nostri 30 minuti. Ultima domanda, sì, ti piacerebbe restare a Trieste?
0: Sì, assolutamente. Sono stato molto chiaro su questa cosa.
1: Con chiunque, con Mattiasi, senza me.
0: Sì, sì, sì. Trieste è diventata casa, è la mia nuova.
1: Sì,
0: nuova,
1: perché qualcuno dice tu costi tanto. No, ma io penso che una persona come te sarebbe indispensabile. Questo è il terzo anno che sei qua a Trieste. Quindi sarebbe da continuare un progetto indifferentemente, perché ai triestini non è che ti chiedono dove vogliamo vincere come a Milano, se non vengono lo scudetto è una annata buttata via. Cioè a Trieste vuole grinta, vuole vedere sangue in campo,
0: sì, sì, sì,
1: vuole vedere volontà e non vuole vedere giocatori che non difendono.
0: Sì, no, quello è una cosa per me interessante, che un newyorkese, un tifoso, sì, del New York, è la stessa persona che vogliono vincere lo scudetto,
1: certo,
0: però più importante è che si vive il basket nella maniera giusta, lottando per ogni palla disponibile. Allora, e quella è una cosa che io penso che abbiamo sviluppato come etica di giocare purtroppo non 100% abbiamo visto contro Cremona, non abbiamo entrato nella mentalità giusta, però penso che in questi playoff vedremo una Trieste che la città può essere molto orgogliosa.
1: Quindi concludiamo dicendo ai tifosi, a tutti, che i giocatori, lo staff tecnico, tutti giocheranno innanzitutto per la città di Trieste.
0: Assolutamente, come sempre, come sempre.
1: Grazie Michael, e ci vediamo la prossima settimana.
0: Ci vediamo,
1: non ti faccio gli auguri perché forse poi ti dico soltanto: giocate con intensità, con la voglia, e dimostrate ai tifosi che è giusto venire il giovedì prossimo.
0: Lo faremo.
1: Lo sport, faremo. Ricordo quindi le due partite: sabato si gioca a Brescia come lunedì 20:30, mentre lunedì alle ore 20, e mi sembra
0: alle 20
1: qui, giovedì 21 sì. di maggio. Grazie sì. Mike,
0: ci vediamo lì. Grazie.
2: Basket Mania, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, vi è stato offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
3: Mare, profumo di mare.
2: Pronti a salpare in un mare di divertimento e scoperte con MSC Crociere.
4: Cari amici, ben ritrovati nel nostro appuntamento dedicato ai viaggi, e ci sono delle grandi novità da MSC Crociere, una nuova nave per nuovi itinerari indimenticabili. Ne parliamo con Luca Valentini, che è il direttore commerciale di MSC Crociere. Allora, vuoi raccontarci di che cosa si tratta, Luca?
5: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, certo, per me è una splendida occasione questa di trovarvi e condividere un po' le novità da parte di MSC Crociere. Novità che quest'anno magari sono state caratterizzate da nuovi itinerari nell'estate, ma nel prossimo winter saranno caratterizzati da una cosa per noi molto importante, perché arriva una nuova nave. Arriva una nuova nave, il suo nome è MSC World Asia, è la terza di nave di questa classe. Abbiamo già avuto modo di far apprezzare a tantissimi croceristi MSC World Europa, MSC World America, e adesso dal prossimo dicembre avremo in flotta anche la nuova nave ammiraglio MSC World Asia. Questa nave sarà impegnata nel Mediterraneo con crociere da 7 notti in partenza da Genova, che permetteranno a tantissimi croceristi italiani e non solo di approfittare, perché a bordo della nostra nave, poi magari ci racconteremo che cosa possono trovare a bordo della nostra nave, possono scoprire anche le bellezze del Mediterraneo, quindi la Francia, la Spagna e tutte le Baleari a contorno di questo itinerario. A bordo della nave, noi parliamo della nave con più di 40 tra bar, ristoranti, lounge e intrattenimenti, quindi è una nave ricca di opportunità per trascorrere il tempo piacevolmente per tutti quanti i nostri passeggeri, che siano famiglie, che siano adulti, che siano ragazzi. Bordo di MSC World, World Asia, tutti possono trovare perfettamente una vacanza secondo le proprie caratteristiche. Abbiamo piscine, abbiamo ristoranti, come dicevo, abbiamo uno dei teatri naviganti più grandi al mondo, tutto per permettere ai nostri ospiti di cogliere al meglio l'opportunità di questo viaggio.
4: Prepariamo le valigie.
5: Prepariamo le valigie, assolutamente sì, magari possiamo anche mettere su qualche transfer che direttamente da casa nostra ci porta al porto, e poi ci pensiamo noi all'imbarco. Lo sai, noi in casa di MSC pensiamo che la vacanza inizia ancora prima dell'imbarco in stazione marittima. Per noi è bello pensare che quando uno pensa alle nostre vacanze, deve pensarle ancora prima, così magari può dedicare tempo alle cose da vedere a bordo, alle cose da vedere a terra, alle escursioni da prenotare, insomma far sì che la vacanza non sia soltanto una settimana, ma sia un'esperienza che parte da casa, pensando alla bellezza che potranno scoprire a bordo delle nostre navi tutti quanti i nostri croceristi, e magari con quel pizzico appunto di esplorazione e di curiosità che noi tutti cerchiamo di avere quando facciamo un viaggio.
4: Assolutamente, spensieratezza, visto che insomma non dobbiamo pensare altro che preparare le valigie ed è tutto fatto. Grazie Luca, allora noi ci ritroviamo con altre novità prestissimo, continuate a seguirci nei nostri itinerari. Ciao e buon lavoro.
5: Ciao a tutti, grazie ancora.
3: Mare, profumo di mare.
2: Vivi un'esperienza avventurosa nei mari più belli del mondo con MSC Crociere. Scopri di più su msccrociere.it.
6: comprarti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni francescutmarmi.it.
7: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
8: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
9: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno na stran delfinoverde.it.
10: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.

0: zia Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 17:57.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisili. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev, e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri, a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di subitaliani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876, per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima, a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale, che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra 2 percorsi, formazione e lavoro, 2 luoghi di apprendimento e 2 strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione Accesso ai servizi per aziende e consulenti, selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISO a web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività, c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
7: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
6: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
8: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radio cronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
9: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
10: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
3: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.
2: Ben trovati nella nostra Big 40. Allora, siamo arrivati anche alla top 10 della settimana. Igor, sei pronto? Cominci tu? Comincio io? Chi comincia?
3: Vado io, 13 Pietro, decima posizione, uomo che cade, logicamente non diciamo più chi è, perché sennò ogni volta è figlio di no. 13 Pietro, va punto, povera, sì, un grande infatti. Cantante, uomo che cade.
2: 13 è per portarsi dietro tutta la sua band.
3: Esatto, e quindi alla fine 13 Pietro ha beccato la decima posizione, che non è male. Nona posizione.
2: Invece troviamo i One Republic che tornano con questo nuovo singolo che si chiama Need Your Love. E innanzitutto, beh, è bello ritrovarli ovviamente nella nostra Big 40. Questo pezzo è un brano che mette da parte le apparenze. In un mondo che corre dietro i soldi e la fama, la band guidata da Ryan Tedder sceglie di fermarsi e riflettere su ciò che conta davvero. Il brano è un racconto onesto di chi ha capito che il successo materiale, senza qualcuno con cui condividerlo, è solo una collezione di problemi costosi. E quindi che cosa ci dicono i One Republic? Che insomma l'amore è l'unica forza che dà un senso al tempo che passa. E qui quindi in questo brano si parla, Igor, di segni della vecchiaia che quando iniziano a ricordarci errori del passato ci ricordano anche che la ricchezza sta nel stare con le persone non solo amate, direi io, con cui si sta bene, che siano amici, compagni,
3: te,
2: figli,
3: che sono giovanissimo,
2: colleghi.
3: E infatti per noi è un'ossessione, perché Samurai J, che è grande personaggio, insomma, in questo Sanremo ne è uscito fuori molto bene, ottava posizione. Ossessione, vedo che sta facendo molte sessioni. No?
2: In che senso? Che ossessione sta facendo?
3: No, per i video, per le cose.
2: Che video? Cosa stai vedendo? Dice, condividi, perché non sono tutti.
3: No, perché sai che lui ha fatto con Belen Rodriguez tutto quel video.
2: Sì,
3: adesso
2: sì.
3: Ci sono molte spesso. Bene, Belen viene invitata in TV e rifà quella scena con i vari tra comici, personaggi.
2: Ah, sì.
3: E ha rifatto più volte quella scena.
2: È stata un'intuizione che funziona.
3: Per chi ama i piedi, secondo me subito vanno a cercare. Per chi ama i piedi. Invece alla settima posizione
2: c'è Somber, lui l'abbiamo già sentito un po' di tempo fa, e il suo è un pop contemporaneo ma anche una delle voci emergenti più interessanti della nuova generazione, con una traiettoria artistica che si inserisce in quel filone che mescola un po' introspezione, sonorità alternative, una scrittura molto molto personale, capace di parlare a un pubblico giovane cresciuto tra vulnerabilità esibita e identità di costruzione. Insomma, lo sentiamo con un nuovo singolo che si chiama Homewrecker, questa ondata di pop alternativo che parla di emozioni scomode e le trasforma un po' in narrativa. Linguaggio immediato, immagini taglienti, si parla di relazioni complicate, ruoli ambigui tra senso di colpa, desiderio, consapevolezza. Quindi insomma un pezzo interessante, e lui tra l'altro devo dire che sarà uno che ci è interessante, di quelli profondi da seguire.
3: Allora, andiamo a ascoltarci. Poi l'ottava, Samurai J con Ossessione.
2: Alla nona posizione tornano i One Republic con Need Your Love.
3: Decima posizione 13 Pietro, l'uomo che cade, che è non tranquillo, non è come i sogni, solito c'è il sogno, ma noi torniamo tra pochissimo. E sai che c'è spesso il sogno di un uomo che cade o che cade.
2: Ah, è vero, sì.
3: È un sogno
2: sì.
3: Ripetuto che va da bambino.
2: Beh, fa
3: poi
2: parte di una fase,
3: sì,
2: di un passaggio di fasi del sonno,
3: sì.
2: Tra il sonno profondo e il sonno profondo.
3: Può succedere questa cosa qua. Allora noi andiamo a ascoltarci.
2: Non è quello dei sogni.
3: A tra pochissimo.
2: Torniamo.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
4: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
3: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser, solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
4: Questa la condivido.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
8: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
9: Sognate una fuga nella natura?
10: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
9: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
10: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
11: I feel Slovenia.
12: Ritorna a Sapori Pro Loco!
13: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
12: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
13: Info e programma su saporiproloco.it.
14: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
15: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo alla nostra Big 40 e torniamo anche con un altro singolo nuovo, la nostra scelta musicale della settimana. Loro sono i The Colors e il nuovo pezzo si chiama Rolling Stones. A te piace?
2: Sì, no, allora li ho visti anche a Capodanno, quindi sono contento. Insomma,
1: li hai visti a Capodanno?
2: Sì, a Palermo.
1: Una festa.
2: No, ah, a Palermo, certo. Erano in piazza.
1: E com'erano dal vivo?
2: No, forti. Beh, Dio, hanno caricato, prima c'era la risa, poi si è levati loro, hanno dato sta botta di vita, perché era un po'... un attimo, un momento
1: meno
2: di
1: male.
2: Aiuto e invece
1: e
2: poi
1: tra l'altro sonorità estive per questo pezzo, che è un po' questo reggae un po' più fresco e contagioso, un po' di funk pop, insomma ci vuole il groove tropicale che ci fa già sentire in spiaggia e non vedo l'ora.
2: Wow. E invece noi abbiamo Ed Sheeran che torna sempre alla nostra classifica con la canzone Camera, quinta posizione. Lui che era veramente agli ultimi tempi era veramente poco social, adesso sta diventando iper social, iper tatuato.
1: Cioè adesso ah, sì?
2: Tutte le braccia come me, super tatuate, si è messo anche un po' fisichetto. Infatti c'è poi una celebra, c'è una foto di Marvel con lui e Thor, però foto con lui tutto tatuato, no, molto carino. Dio, devo dire la verità che si è veramente ripreso. Una volta era il classico ragazzo inglese, tra virgolette capelli rossi un po', invece no, adesso è proprio, infatti non so se l'hai visto com'è.
1: Ah però, ma non è una fotomontaggio?
2: No, è così.
1: Vabbè,
2: ha fatto tutta una cosa.
1: Anche fisico,
2: sì,
1: devo
2: sì,
1: dire.
2: Sì. No, niente. Cioè, ha fatto un lavoro dietro.
1: Bravo,
2: da poco. Allora andiamo a ascoltarci. Poi abbiamo
1: posizione numero 4. Invece, Safe, Tu mi piace tanto. Lui, dopo il suo secondo posto a Sanremo, considerato un po' l'outsider di successo, che si posiziona al podio al debutto. E sta per uscire prestissimo, l'8 maggio, con il suo nuovo album che si chiamerà Santissimo. E la sua partecipazione al concerto del 1° maggio è anche confermata, quindi lo vedremo lì. E poi so che ci sarà un altro concerto a Genova, ovviamente nella sua terra d'origine, al Porto Antico, il suo Santissima Fest. Quindi
2: yeah,
1: chi fosse interessato,
2: andate. Allora, quarta posizione Saif, Tu mi piaci tanto. Quinta posizione
1: Ed Sheeran con Camera.
2: E la sesta posizione The Colors, Rolling Stones. A tra poco.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
3: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
4: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo in diretta nella nostra Big 40 e torniamo a parlare di musica. La posizione 3, uno dei brani che sarà sicuramente uno dei pezzi forti dell'estate. Tu li hai visti anche dal vivo. Sto parlando di LDH7, sì. Poesie clandestine.
3: Bravi, bravi, giovanissimi, bravi, belli carichi, mi sono piaciuti. Mi piace anche la seconda posizione, Harry Style con American Girl, che insomma lui sai che adesso ormai è romano, va in giro.
2: Evviva.
3: Passa un po' inosservato, logicamente non sempre, qualcuno riesce a beccarlo anche se c'ha le occhiaie da sole, berrettini, altre cose, però va in giro per Roma, insomma gli piace tanto, quindi è la nostra, bello vedere che un cantante o un personaggio insomma scelga poi l'Italia, ma sono spesso Sting in Italia, abbiamo anche
2: culla
3: dell'Aerosmith,
2: no, dell'arte, cultura,
3: sì,
2: se ci pensi,
3: ben, ci piace,
2: è una fortuna che abbiamo ogni giorno a portata di mano. Posizione numero uno invece lui unisce tante generazioni, giovani e meno giovani, con questo singolo che si chiama Stupida Sfortuna. All'inizio l'avevano un po' accostato a Lucio Corsi, ma ormai il pezzo si è assolutamente, come dire, ha preso la sua autonomia, e dal Festival di Sanremo Fulminacci è anche il primo di questa settimana perché piace tanto e un po' lo si sente ovunque, quindi Fulminacci con Stupida Sfortuna
3: Fulminacci.
2: Numero uno.
3: E che bello, stavo guardando una foto di Dery Blasi col suo nuovo compagno.
2: Ah sì.
3: Non so perché mi è apparsa.
2: Non lo so.
3: Di solito a Capri My Love. C'è scritto Happy Birthday.
2: Si devono sposare, se non sbaglio, no? Sì, avevano detto qualcosa, hai detto gli anelli.
3: Vabbè,
2: sì,
3: vabbè.
2: Sì,
3: allora, Fulminacci, Stupida Sfortuna, prima posizione. Ma perché
2: sposare?
3: Seconda posizione.
2: Però c'era una storia che appunto lui gli dava l'anello.
3: Beh, come Fedez, che la compagna che adesso
2: esatto.
3: Incinta.
2: Esatto.
3: Seconda posizione di Style, American Girl.
2: Lasciamo stare. Posizione 3, LDH7, Poesie Clandestine. Noi vi auguriamo un buon fine settimana, ovviamente con la musica di Radio.0, e ci sentiamo la settimana prossima nella nostra Big 40. Ciao a tutti!
3: Forse, chi lo sa. Se bastasse una

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo le ricerche dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
3: L'economia.
2: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York. Il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7 su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3, quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel report congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive, i flussi commerciali rallentano. L'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
4: Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
2: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in Corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.

0: Anna, zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino nautico. Vediamo subito oggi: cielo da nuvoloso coperto, nel corso della giornata rovesci, temporali sparsi, presenta più riprese. Sono attese piogge moderate a Lignano, abbondanti verso Trieste. Nella notte al mattino possibili mareggiate in concomitanza con il minimo di marea. Temperatura minima 10 gradi, la massima 16. Domani cielo da nuvoloso, nella notte al mattino pioggia debole, dalle ore centrali progressiva attenuazione delle piogge, soffierà temporaneo borino e bora moderata sulla costa. Temperatura minima 11 gradi, la massima 17. Andiamo a grado Lignano, invece con oggi pioggia e rovesci intensi, i venti saranno dai 15 fino ai 34 km all'ora, con temperature tra gli 11 e i 14 gradi. Domani invece pioggia e debole intensità, i venti soffieranno da 10 fino a 22 km all'ora, con temperature tra gli 11 e i 15 gradi. Mentre andiamo a Jesolo, Bibione, Cavle, Lido di Venezia, con oggi pioggia prevista, continua, vento dai 15 ai 30 km all'ora, con temperature dai 10 ai 15 gradi. Domani pioggia debole, vento tramontana, con intensità tra i 16 e i 28 km all'ora, con temperature tra gli 11 e i 16 gradi.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
0: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
1: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescutt Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutt Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
6: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
7: Pronti per un'avventura indimenticabile?
8: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
7: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
8: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Are you recording? Yeah.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti con il appuntamento del meteo del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sione. Francesco, com'è la situazione meteo?
2: Ben ritrovati, ancora oggi pomeriggio, nella prima parte di domani avremo instabilità con rovesci sparsi, qualche temporale verso la fascia costiera che non si esclude del tutto questa serata e nella notte possa essere localmente forte. Nella seconda parte della giornata di domani, quindi di sabato, andremo invece verso il miglioramento, quindi ci attendiamo appunto progressiva cessazione delle piogge, rimarrà cielo nuvoloso coperto, ma poi in serata schiarite a partire da ovest e temperature sotto media. Domenica invece è la speranza di una giornata migliore, quindi cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, sulla zona montana maggiore variabilità nel pomeriggio per la formazione di qualche cumulo tipico di questa stagione e la possibilità comunque di qualche locale pioggia, ma comunque molto debole, come già detto, localizzata. Anche domenica temperature massime in lieve aumento, ma ancora temperature sotto media che poi tenderanno a riportarsi alla media solo nella metà della prossima settimana, ma per quello ci risentiamo la prossima.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora è recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
1: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
0: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhanya, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
2: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Uamunet.
3: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
2: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
4: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale. Dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
2: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace è il claim della nuova edizione.
0: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa, giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddy Merckx. In ritardo oltre un minuto il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
5: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire. Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ma ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavé nelle strette vie cittadine.
0: Infine una notizia dal Foro Italico: niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia, ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
7: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
8: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
9: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
11: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
12: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
11: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
12: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
11: Ogni venerdì alle 17 interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 28 minuti.
0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

0: cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.
1: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci. Scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
5: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
6: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
5: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
6: Equip Traslochi non è solo deposito. Fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscali, persino smaltimento.
5: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Veri affari per un'estate pronta a salpare. Quicksilver 705 Weekend più Mercury 150 cavalli. Comfort, spazio e prestazioni per vere crociere da sogno. A 63.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento allo 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

Ah. Tiene que ir a su madre.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 24 minuti.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
1: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
0: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
4: Ritorna a Sapori Pro Loco!
5: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
4: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
5: Info e programma su saporiproloco.it.

Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Mr. Jake. Friday Night

0: alla console DJ Patisso.
1: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Veri affari per un'estate pronta a salpare. Quicksilver 705 Weekend più Mercury 150 cavalli. Comfort, spazio e prestazioni per vere crociere da sogno. A 63.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento allo 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.
2: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
3: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Ogni venerdì alle 17 interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio Punto Zero, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: DJ Patisso.
1: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Patisso.
2: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
3: È mezzanotte e 5 minuti.

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Datarex.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 2:02.